Brasil. Na mawakuma eni memura samuso. Mawakuma nyina. Fa wakuma nyina di memura samuso. Na saudi wakuma di memura samuso.

wo enkwa wo di ache me eye wa che die e na wo di ache me me da wase e wo Yesu Kristo di mo pato ka se urade enna na ti enna no pay bae jampa bu mu me se wo Yesu Kristo di mo Efunso bia, emrapu bia, emumuye bia, ewade facheme, ne fa umoja adishieno, Kristo Yesu umoja adishieno.